Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Nessun teologo è stato così convincente come Bach. La sua musica è un'estasi che crea e rende credibili gli dèi e l'infinito.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: La mia idea è che c'è musica nell'aria, attorno a noi, ed il mondo ne è pieno. Basta semplicemente prendere ciò che si desidera.
1: Skyline, Radio and Soul. This

La musica di classe è in onda solo su Skyline. Radio and Soul.

Skyline Radio and Soul. Un viaggio musicale dai classici del soul alle sonorità più contemporanee. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica è una matematica sonora. La matematica, una musica silenziosa.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.

0: Non vorrei essere un sottofondo, vorrei che la mia musica fosse l'unica cosa importante, almeno nel tempo in cui la si ascolta. David Gilmour.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
3: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella, a Montecosaro.
2: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
4: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it. Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo.
6: Sono attese condizioni di stabilità per la giornata di sabato sulle Marche, con ampie schiarite. Da segnalare solo qualche fenomeno a tratti sui monti, ma non solo. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime fino ai 34-35 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
8: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
9: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
8: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Nella splendida cornice del Teatro Romano di Farerone arrivano The Eagle Story, l'unico vero omaggio italiano alla musica californiana country rock degli Eagles. Una serata speciale con la chitarra di Andrea Maddalone, storico chitarrista di Renato Zero. Sabato 8 agosto, ore 21:30. Eagle Story. Prevendite disponibili su Ciao Tickets.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Sono le 7:59.

0: Un uomo non può essere ebro di un romanzo o di un quadro, ma può ubriacarsi della nona di Beethoven, della sonata per due pianoforti e percussione di Bartok, o di una canzone dei Beatles. Milan Kundera.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 9047 711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
3: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo. Sono attese condizioni di stabilità per la giornata di sabato sulle Marche, con ampie schiarite. Da segnalare solo qualche fenomeno a tratti sui monti, ma non solo. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime fino ai 34-35 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Quando liberi la mente dal concetto di armonia e correttezza della musica, puoi fare quel che vuoi. Giorgio Moroder.
1: Skyline Radio and Soul.

0: gustose crepe, yogurt, insalate di frutta, torte gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, Lungomare Sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Sono le 9. Skyline News.
4: Si aggrava lo scontro tra Roma e Madrid che risponde alla sospensione degli accordi di Schengen facendo altrettanto. Meloni, non accettiamo ultimatum, controlli in vigore fino a Ferragosto, annuncia il ministro Piantedosi.
5: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
4: Nuovi pesanti attacchi russi nella notte sull'Ucraina. Nella regione di Kiev sono morte 3 persone, tra cui un bambino, e altre 3 sono rimaste ferite. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio, quando nell'esplosione in una miniera di carbone morirono 262 lavoratori, di cui 136 migranti italiani. Nei luoghi della tragedia, cerimonia e memoria. Omicidio in concorso aggravato da futili motivi e quanto viene contestato ai 4 giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne pestato a morte lo scorso 19 luglio a Cervia, nel Ravennate. Da Laura Supino, buona giornata.

Da Aretha Franklin ad Alicia Keys e Mario Biondi. La storia del soul in una radio unica. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è abbastanza per una vita, ma una vita non è abbastanza per la musica. Sergei Rachmaninov.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata, a San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.

0: A volte le parole non bastano, e allora servono i colori e le forme e le note e le emozioni. Alessandro Baricco.
1: Skyline Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it. Sono le 10 e un minuto. Skyline News.
4: Grave strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen. Da oggi anche la Spagna ripristinerà i controlli alle frontiere con l'Italia, all'annuncio dopo un duro scambio d'accuse tra Sanchez e Meloni. Aveva manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiore età, il sedicenne di Como fermato a Grosseto, dove si trovava in vacanza, a segnalarlo i servizi segreti. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini questa mattina a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali in forma privata del cantautore morto mercoledì a 86 anni, a Modena e Bologna, lutto cittadino. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Prove generali con il derby d'Italia alle 13 a Perth, Juventus-Inter, amichevole di lusso a due settimane dall'inizio del campionato di Serie A. Da Laura Supino, buona giornata.

ba ba ba ba ba.

0: La musica ha un grande potere. Ti porta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti. Così provi contemporaneamente nostalgia e speranza.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Nella splendida cornice del Teatro Romano di Falerone arrivano The Eagle Story, l'unico vero omaggio italiano alla musica californiana country rock degli Eagles. Una serata speciale con la chitarra di Andrea Maddalone, storico chitarrista di Renato Zero. Sabato 8 agosto, ore 21:30. Eagle Story. Prevendite disponibili su Ciao Tickets.
1: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
2: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo. Sono attese condizioni di stabilità per la giornata di sabato sulle Marche, con ampie schiarite. Da segnalare solo qualche fenomeno a tratti sui monti, ma non solo. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime fino ai 34-35 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti, moderata, con mare calmo o poco mosso. Dettagli scaricando l'app di 3B Meteo.
0: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
4: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
5: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
4: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
5: Enza, specialista nell'accoglienza.
6: Dai!
7: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su crai.it.
8: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppa inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.
9: Sono le 11:01. Skyline News.
10: Grave strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen. Da oggi anche la Spagna ripristinerà i controlli alle frontiere con l'Italia, all'annuncio dopo un duro scambio d'accuse tra Sanchez e Meloni. Aveva manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiore età, il sedicenne di Como fermato a Grosseto, dove si trovava in vacanza, a segnalarlo i servizi segreti. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini questa mattina. A Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali in forma privata del cantautore morto mercoledì a 86 anni. A Modena e Bologna, lutto cittadino. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Prove generali con il derby d'Italia alle 13 a Perth, Juventus-Inter, amichevole di lusso a due settimane dall'inizio del campionato di Serie A. Da Laura Supino, buona giornata.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

crepe, yogurt, insalate di frutta, torte, gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, Lungomare Sud. Lasciati coccolare in riva al mare.

Un nuovo giorno, un nuovo inizio e una nuova abitudine. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

RDS, in onda solo su. Skyline. Radio and Soul.

0: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
1: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride. Sono le 12 e un minuto. Skyline News.
2: La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. 252 lavoratori morti, ben 136 migranti italiani. E i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sull'immigrazione. Madrid, in risposta alle decisioni italiane su Schengen, ripristina da oggi i controlli alle frontiere. Così Bonelli di AWS.
3: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
2: Stamane a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata. Ancora grande Italia agli europei di nuoto di Parigi, argento nella staffetta mista 4x1000 e 5 in acque libere, strepitose le frazioni di Taddeucci e Paltrinieri, bene Pozzobon e Guidi, oro alla Germania, bronzo l'Ungheria. Da Laura Supino, buona giornata.

0: La musica è l'unico piacere sensuale senza vizi. Samuel Jackson.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
4: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 9047 711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
5: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo.
7: Sono attese condizioni di stabilità per la giornata di sabato sulle Marche, con ampie schiarite. Da segnalare solo qualche fenomeno a tratti sui monti, ma non solo. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime fino ai 34-35 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
8: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: History.
1: E anche se non le trovi, almeno trovi quegli stessi sentimenti che stai provando. Qualcun altro li ha provati. Non ti senti solo. Alessandro Davenia.
2: Skyline Radio.

0: cose, crepe, yogurt, insalate di frutta, torte, gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, Lungomare Sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
1: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
2: Nella splendida cornice del Teatro Romano di Farerone arrivano The Eagle Story, l'unico vero omaggio italiano alla musica californiana country rock degli Eagles. Una serata speciale con la chitarra di Andrea Maddalone, storico chitarrista di Renato Zero. Sabato 8 agosto, ore 21:30. Eagle Story. Prevendite disponibili su Ciao Tickets.
3: Sono le 13:04.

0: Dolore, gioia, desiderio, speranza, amore appartengono a tutti noi, in ogni tempo e in ogni luogo. La musica è l'unico mezzo con cui sentiamo queste emozioni nella loro universalità.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
1: Enza, qualità e trasparenza.
2: Crai! Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti Crai scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. Crai, nel cuore dell'Italia.
3: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 9047 11, o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
4: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppe inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.

La musica è Dio che sorride all'uomo. A che cosa faccia appello la musica in noi è difficile sapere. Certo è che tocca una zona così profonda che la follia stessa

0: dell'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
3: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
2: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
4: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
5: Nella splendida cornice del Teatro Romano di Farerone arrivano The Eagle Story, l'unico vero omaggio italiano alla musica californiana country rock degli Eagles. Una serata speciale con la chitarra di Andrea Maddalone, storico chitarrista di Renato Zero. Sabato 8 agosto, ore 21:30. Eagle Story. Prevendite disponibili su Ciao Tickets.
6: Sono le 14:02.

classe e in onda solo su Skyline Radio and Soul.

0: La musica è una macchina che alcuni usano per entrare in un altro mondo, altri per danzare, altri per trovare la pace, altri per sentire che sapore hanno le ferite. Fabrizio Caramagna.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppa inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.

Dagli anni 60 ad oggi, la migliore musica black selezionata per te. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
1: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
0: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
1: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
2: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it. Sono le 15. Skyline News.
5: La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il

Stamane a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata. Ancora grande Italia agli europei di nuoto di Parigi, argento nella staffetta mista 4x1000 e 5 in acque libere, strepitose le frazioni di Taddeus e Paltrinieri, bene Pozzobon e Guidi, oro alla Germania, bronzo l'Ungheria. Da Laura Supino, buona giornata.

0: Un'emozione è un sentimento forte. Non averne paura. Lasciati sorprendere.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Nella splendida cornice del Teatro Romano di Farerone arrivano The Eagle Story, l'unico vero omaggio italiano alla musica californiana country rock degli Eagles. Una serata speciale con la chitarra di Andrea Maddalone, storico chitarrista di Renato Zero. Sabato 8 agosto, ore 21:30. Eagle Story. Prevendite disponibili su Ciao Tickets.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppe inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.

cose perdute, di cose lasciate lontano da noi.

0: La musica è amore in cerca di una parola. La musica è il chiaro di luna nella notte cupa della vita.
1: Skyline, Radio and Soul. If I-

0: But you're just a boy.
1: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
2: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
1: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
3: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
4: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
5: Enza, specialista nell'accoglienza.
6: Dai!
7: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
8: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
9: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
8: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
10: Sono le 15:59.

0: Gli affari sono affari, il jazz è arte e raramente le due cose si incontrano.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: gustose crepe, yogurt, insalate di frutta, torte, gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, Lungomare Sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
1: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo. Situazione tranquilla sulle Marche nelle prossime ore, eccetto nel pomeriggio quando si segnalano dei fenomeni in Appennino. Contesto climatico caldo ed estivo con punte di 32-34 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mare calmo o poco mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, ancora una volta non mancheranno spazi assolati con cieli sereni o poco velati e clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Il meteo in collaborazione con Metal System.
3: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
4: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
3: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: penso che la musica contenga libertà, più di qualsiasi altra arte. Non si limita solo alla riproduzione della natura, ma ai legami misteriosi tra essa e l'immaginazione. Claude Debussy.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
1: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
0: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
1: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
2: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppa inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.
3: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
4: Enza, qualità e trasparenza.
5: CRAI. Qualità ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
6: Sono le 17 e un minuto.

0: Non esiste nessuno a cui piaccia la solitudine. È solo che odio le delusioni. Perciò, alza il volume.
1: Skyline, Radio and Soul.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Il jazz è sempre stato simile al tipo d'uomo col quale non vorresti che tua figlia uscisse. Duke Ellington.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Nella splendida cornice del Teatro Romano di Farerone arrivano The Eagle Story, l'unico vero omaggio italiano alla musica californiana country rock degli Eagles. Una serata speciale con la chitarra di Andrea Maddalone, storico chitarrista di Renato Zero. Sabato 8 agosto, ore 21:30. Eagle Story. Prevendite disponibili su Ciao Tickets.
1: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 9047 711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Sono le 18.

0: La musica è la mia via di fuga. Ogni nota mi apporta un battito cardiaco.
1: Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
1: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
0: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
1: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.

0: cose, crepe, yogurt, insalate di frutta, torte, gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, Lungomare Sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo. Situazione tranquilla sulle Marche nelle prossime ore, eccetto nel pomeriggio quando si segnalano dei fenomeni in Appennino. Contesto climatico caldo ed estivo con punte di 32-34 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mare calmo o poco mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, ancora una volta non mancheranno spazi assolati con cieli sereni o poco velati e clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Il meteo in collaborazione con Metal System.
5: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
6: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
5: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
3: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppe inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche.
5: Qui il gusto ha un'altra storia.
6: Sono le 19:01.

0: Le mie creazioni sono il frutto della conoscenza della musica e del dolore. Franz Schubert.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: La vita assomiglia molto al jazz. È meglio quando si improvvisa. George Gershwin.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppa inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.

La musica di classe è in onda solo su. Skyline. Radio and Soul.

0: Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime. Victor Hugo.
1: Skyline, Radio and Soul.

Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.

0: crepe, yogurt, insalate di frutta, torte, gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, Lungomare Sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
1: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
2: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
1: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
3: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it. Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo.
5: Situazione tranquilla sulle Marche nelle prossime ore, eccetto nel pomeriggio quando si segnalano dei fenomeni in Appennino. Contesto climatico caldo ed estivo con punte di 32-34 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mare calmo o poco mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, ancora una volta non mancheranno spazi assolati con cieli sereni o poco velati e clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di 3B Meteo.
6: Il meteo in collaborazione con Metal System.
7: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
8: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
7: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
1: Enza, specialista nell'accoglienza.
2: Ce l'hai!
3: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom S.P.A. Regolamento su CRAI.it.
4: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppa inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Sono le 21.

0: I miei viaggi più belli li ho fatti con i libri o con la musica. L'immaginazione è la vera libertà che ci resta. Giuliano Sangiorgi.
1: Skyline Radio and Soul.

puke. I'm a cat, I'm a card, I'm a kook. I get so much out of life.

0: Il linguaggio della musica è un linguaggio che solo l'anima capisce, ma che l'anima non potrà mai tradurre. Arnold Bennett.
1: Skyline, Radio and Soul.

Un viaggio sensoriale per l'anima te lo offre solo Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica, una magia che supera tutte quelle che noi facciamo qui. J.K. Rowling.
1: Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Le emozioni sono tutto quello che abbiamo. Harvey Keitel.
1: Skyline Radio and Soul.

La musica di classe è in onda solo su. Skyline. Radio and Soul.

0: Qualcuno ti rende un cerchio perfetto. La presenza dell'altro rinforza la tua presenza e la musica completa l'armonia.
1: Skyline, Radio and Soul.